0: Sotti e Donato l'anno prossimo, come vi sentirete?
1: Ora ogni anno parliamo qualche pezzo, gruppo
2: storico. Yo, check it. This shit is my birthright, you heard right.